Domina tre in un tuo, fiat voluntas tua, sicur in seno ed in terra. Pane nostro quotidiano, da nobis sori et dimite nobis debita nostra. Sicur et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos al malo.